queste perizie fa di meriteng ha sa roma nelle camo tata vetta anche mi colo quale fatti di amore alla gatta per le non paio maia se va che ha poco giù in giù chi sa che ma che dai no tama kuma me vuoi tale fatti se casa utama che o zima amore ho vetto

Melody de jam, hey, yeah. Ngoba sinaza sisole konke, sisole abaphansi, sisole umdali. Kanti okufuneka kuthina ukulinda.

Hey, Thixo Nofefo, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Hey, Thixo Nofefo, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini ke bafuna ndisele igeza. Umthandazo uzosebenza. Umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna nigide ndiphenze. Umthandazo uzosebenza.

Ya ungatatateli, ungatatateli boy. Ngopotsa o selegato, ngopotsa o selegato. Ara ungatatateli.